0: dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini. Perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto. Solo su Ritmo 80.
1: Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il Flight Case. Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo Flight Case su Ritmo 80.

0: dire. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi
1: Duda, la voce della house che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.

mezzanotte alle 4. In weekend dalle 2 alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.

0: Si chiude il flight case di Jerry. La borsa di dischi di Ritmo 80 si riaprirà domani alle 2.
1: Vivi la musica di Revox. Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funk e la disco music anni 70-80. Sound Selector, fatti bene. Revox, la notte da sentire.

è il suono della nostra notte, il suono che batte nei tuoi ricordi. Revox su Ritmo 80. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di Pachimele.

Revox, il bobinato di Ritmo 80. Solo funky, solo disco music. Ritmo 80. Sound design Pachi Mele.

0: era l'ultimo suono di Revox. Il bobinato di Ritmo 80 ritorna questa notte alle 4.
1: Sono le 6.
2: Ti ho detto di Trabimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
3: In questa giornata di domenica l'anticiclone interesserà tutta Italia, favorendo una giornata relativamente stabile e tranquilla da nord a sud. Sull'Italia settentrionale cielo sereno o poco nuvoloso. Verso la serata qualche locale piovasco sui monti sull'arco alpino. Al centro anche qui della variabilità diurna sull'Appennino, altrove più sole con vento debole. Sulle regioni meridionali ampio soleggiamento, caldo che si farà sentire in molte località, toccheremo punte di 33-34 gradi. Maggiori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabimeteo.
1: Ritmo 80,
0: sempre in forma.
1: Good morning, forever young. Good morning from Ritmo.

0: annoio. E no, che non mi annoio, non mi annoio, no, che non mi annoio, no, che non mi annoio.
1: E quando?
0: Tempo.
1: Tempo, tempo, veloce,
2: cazzo,
1: veloce.
2: Ma che cazzo è questo?
1: Eh no, è un'ascoltatrice che ha detto: io quando ci siete voi non mi annoio, non mi annoio, non mi annoio.
2: Va bene, però neanche uno si alza la mattina, no? Che canta. Che ha tutti i suoi problemi. Già ci siamo, già ci sei te che dai fastidio.
1: Ma come? Ma che do fastidio? Poi, facciamo il programma insieme.
2: Io un po' meno. E poi c'è anche questa che canta. Va bene.
1: Va bene.
2: Facciamo finta che sia una buona giornata.
1: Cioè così dici.
2: Facciamo.
1: Se
2: facciamo
1: questo
2: finta.
1: È l'inizio, pensa dopo cosa succederà.
2: Facciamo finta che va tutto bene.
1: Cioè, quindi facciamo come gli struzzi che mettono la testa sottoterra.
2: Struzzi, hai detto.
1: Sì.
2: Ho capito bene. Benvenuti.
1: Devi tenere tutte e due le cuffie, perché sennò non capisci bene.
2: Per un attimo ho preso paura.
1: Esatto, ti ho visto che sei sbiancato. Ancora più bianco della barbetta che hai, capito?
2: Benvenuti.
1: Ho detto veramente. Struzzi.
2: Senti che voce. Benvenuti, benvenuti.
1: Cominciamo.
2: Senti, ma che voce che ho oggi.
1: Sì, oggi sì, davvero.
2: Davvero.

0: caro socio, la Nutella ci ha abituato in queste ultime, questi ultimi anni a prodotti che in un certo senso abbiamo fatto noi già prima, quando eravamo giovani.
1: Le
0: noi,
1: torte, le crostate con la Nutella, fatele anche voi. Noi le facciamo, noi facciamo la pasta frolla, sì? Ci metti la Nutella, fai tutte quelle cazzo di righe, metti in forno e te la mangi.
0: Ok.
1: Ma veramente volete il business?
0: Allora, attenzione, vertici della Ferrero. Io, Marchino, guarda, addirittura lo fa gratuitamente, insomma.
1: Inventatevi.
0: Cosa?
1: Mettete tutte le teste intorno.
0: Sì.
1: Un cucchiaio, una spatola, un aggeggio,
0: sì,
1: che serve a raschiare bene il... Cioè, noi non possiamo infilarci con le mani.
0: È vero. No, perché poi rimaniamo chiusi dentro.
1: Rimaniamo chiusi. C'è gente che va via con il barattolo della Nutella nelle mani.
0: Mi sembra un robot.
1: Allora, inventatevi per favore un lecca qualcosa.
0: Una spatolina.
1: Una spatolina che però. Perché
0: che blocca tutto, capito?
1: Che pulisce tutto. Voi fate questa cosa.
0: Sì.
1: E voi, io vi giuro, ve la metto. Mi metto a venderla casa per casa a piedi, cari amici della Nutella.
0: Dopo quelli del folletto, vai casa per casa.
1: Vendere il nutellismo, sì, come lo chiamare?
0: Guarda, anche quando cerchi di lavarlo, non viene via la parte in fondo.
1: Esatto, e poi anche quella pellicolina sopra.
0: Vogliamo parlare di quella?
1: Ok, quella che si rompe, non si rompe mai. Si rompe solo col coltello.
0: Si rompe nei lati. E tu?
1: Si rompe male. E dà fastidio, perché dà fastidio. Per i perfettini.
0: A parte che cade dentro.
1: Esatto, ma per i perfettini non va bene. Deve essere una cosa
0: perché
1: perfetta.
0: Perché mi guardi a me?
1: Perché viene nervoso. Quindi mettete a posto queste piccole cose, poi fate i biscotti, i grissini, però li raccogli per pulire, va bene.
0: Questo guarda, registreranno questa puntata e sicuramente lo faranno avere a quelli della Ferrero.
1: Anche le vaschette, quelle da tre, le vendono ancora, le vaschette da tre piccoline.
0: Oh, è vero, quelle con
1: cui ti tagliavi, perché alla fine ti andavi a leccare,
0: sì,
1: per pulire tutto, ti tagliavi. Gente che ne ha minomato, non c'è più la lingua per mettete a posto ste cose e poi ne riparliamo. Okay. Grazie.
2: Good morning, Forever Young,
0: con Marco Corona e Marchino.

0: socio.
1: Vai, questo è uno dei miei momenti preferiti, cioè, perché lui non le manda di
0: rios- No, lui no.
1: Io sono molto diplomatico, ti dico la verità, cioè mi faccio dei problemi anche quando devo dire le cose, perché faccio fatica.
0: Anche per dire un etto di prosciutto. Poi fai un etto e 20, cosa faccio? Lui non ci guarda in giro, è tutto rosso.
1: Sì, esatto. Però lui invece riesce a dirle le cose, ma soprattutto c'è sempre qualcuno che ha qualcosa da dire su Antonio Locascio.
0: C'è Sam Yeaters.
1: Yeaters, sentiamo.
2: Cioè, ve lo giuro, no, non passa una giornata, non passa un giorno che io non apro i social
1: e cosa
2: e
1: c'è?
2: Trovo i messaggi, ma con tutti questi tatuaggi, ma con tutti questi tatuaggi addosso, sì, come fai?
1: Come fai?
2: Quando sarai vecchio. Ma con tutti questi tatuaggi addosso, come farai fra 10 anni?
1: Sì.
2: Ma con tutti questi tatuaggi, mamma mia, ma come farai da vecchio? Ma io dico una cosa, no?
1: Dimmi.
2: Con tutti questi tatuaggi da vecchio sarò un vecchio con tutti i tatuaggi. Dove cazzo sta lo problema? Primo. Secondo, ma fatevela voi una domanda. Voi da vecchi vi siete mai chiesti quanto vi brucerà il c***o a forza di farvi i c***i di quell'altri? Ve lo siete mai domandato?
1: Sì.
0: Non è una metafora.
1: Non è una metafora.
2: Ciao.
1: Secondo te se l'hai presa?
0: No, però è rimasto tranquillo e indifferente, devo dire, Yeaters. E

0: lasciano questi messaggi, so, cosa diciamo?
1: Andiamo a colazione.
2: No. Sì, ok, torno al reparto.
0: Ciao. I Marchini con la K qui su Ritmo 80, continuiamo naturalmente in Good Morning Forever Young.
3: Good Morning Forever Young.

0: secondo me è il caso di prendere una pausa, perché Marchino ha, come si chiama, il rasghino. Quindi allora cosa devi fare? Ah, ok, mi sta dicendo che ritorniamo tra poco. E anche qui su Ritmo 80. Era Good Morning Forever Young questo? Ok, perfetto.
1: Sono le 7.

0: e Rick Astley, Owner of a Lonely Heart. Un disco di allora, con i suoni di ora.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Ti vedi
1: questo
0: che la
1: disco mi rigiro.
0: No, non fa così.
1: Non fa così.
0: No, allora la stiamo per ascoltare la sigletta tra poco, ma prima dobbiamo introdurla perché ci saranno due o tre amici che dicono: "Ma cosa fate adesso voi Marchini con la K in Good Morning Forever Young su Ritmo 80?"
2: Prendo la tachipirina.
0: Adesso proprio per ascoltare meglio questa rubrica. Anche perché generalmente non c'è il lento su Ritmo 80, ma ve lo offriamo noi Marchini adesso in questa rubrica che si chiama

0: Allora, volevo solo dire questa cosa.
1: O
0: che,
1: siete.
0: Che, sì, ma c'è anche qualcuno che dice:
2: sono arsura, dash.
0: Cos'è l'arsura? Spieghiamo per tutti quelli che sono fuori dalla Romagna.
1: Siete, quando...
0: Perché ti lascia la gola secca.
1: La gola secca.
0: E allora vai al bar.
1: Vai al bar. Questo succede anche in spiaggia, che vai al bar. Okay.
0: Dai.
1: Comunque, siamo sempre in spiaggia con i bambini. Giusto?
0: Ancora.
1: 4-5 bambini che ti appioppano le varie mamme e tu stai lì con i bambini.
0: Ma perché racconti di te? Cioè, nel senso, tu ormai sei diventato, cioè, per fare il quello bello davanti alle mamme, dici: ma sì, un bambino in più, un bambino
1: cosa
0: meno,
1: cosa vuoi che sia,
0: e te ne trovi 8-9.
1: Comunque i bambini giocano, fanno la sala, giochi in spiaggia, vanno a fare il bagno, tu stai sul lettino che guardi un po' di culi e a un certo punto dici: guarda, vado al bar
0: oppure dopo il bagno si
1: o
0: fa
1: dopo,
0: di
1: esatto,
0: si
1: va al bar. E ovviamente cosa dici? Bambini, io vado al bar, voi volete qualcosa? No, non c'è niente. A posto.
0: Vai al bar
1: tranquillo, attraversi la sabbia che scotta, salti come un cretino, arrivi al bar,
0: un canguro,
1: ti metti lì in fila, quando è il tuo turno arrivano i bambini, non guardi se sono quelli che avevi te, se sono i bambini degli altri ombrelloni, arrivano i bambini. I bambini non so perché non fanno la fila. Non so come cazzo funziona.
0: Ma cosa forse magari c'è un cartello, non hai letto. No, i bambini non fanno la fila.
1: Metti
0: sei lì
1: che dici: guarda, vorrei.
0: Sì.
1: E ti fai i bambini avanti. Ok.
3: Scusa, allora, se ho 50 centesimi, cosa ci scappa?
1: I bambini non sanno quello che vogliono.
0: No.
1: Vorrei un gelato, così dico. Allora, l'ha commesso. Che gelato vuoi? Non lo so cosa c'hai. E gli fa vedere. Nel cartellone dei gelati il bambino indica quello che vuole.
0: Sì.
1: È l'unico che non c'è.
0: Finito.
1: Voglio l'UFO, per dire. Sì. Ah, l'UFO non c'è, finito.
0: Esatto.
1: Faccio questo, no.
0: Okay. Anche lì due scuole di pensiero. Ci sono quelli che mettono una X sopra così, magari. Ma invece quelli no. Perché ti fanno sognare.
1: Esatto.
0: Hai voglia di quel gelato lì.
1: E quindi bambino,
0: e arrivi.
1: No. Non c'è.
0: E i
1: bambini sono tutti davanti, capito? Che mi passano avanti, io voglio quello. Poi se uno lo prende uno. Anch'io voglio quello.
0: No,
1: okay.
0: Ce n'era uno solo.
1: Ce n'era uno. Ma poi.
0: Ma no, bambino.
1: Ed è lì che ti passano tutti davanti,
0: sì,
1: capito?
0: Sì.
1: Ti passano davanti. E dice: vabbè, pazienza un cazzo, capito?
0: Poi sono al mare anch'io, cioè non è che ci sono solo.
1: La cameriere fa: scusa, faccio per i miei bambini. No, guarda, non ti preoccupare, intanto dammi una bella brocca di acqua calda, vediamo di ustionare qualcuno. Poi pagano, uno gli manca 10 centesimi, uno ne paga 20, uno gli manca 50.
0: Te li porto. Aspetta un attimo. E la cassa rimane aperta, non puoi fare lo scontrino per te.
1: E ti incazzi. Poi arriva la mamma di uno di questi bambini.
0: Sì.
1: Con due tette fantastiche.
0: Sì.
1: E ti dice: scusa.
0: E tu cosa fai? No, tu proprio continui imperterrito.
1: Guarda, non c'è problema, io non mandavo niente.
0: Ero qui di passaggio.
1: Ma poi sono bambini, si sa, sono bambini.
0: Ma come? Se prima fino a due secondi
1: sono
0: fa.
1: Sono bambini.
3: Che belle Good morning, Forever Young!
4: Con Marco Corona e Marchino!

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana.

0: Rosa Zuppetta.
1: Oh madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
2: Questa è la zuppetta di ritmo 80.
3: Ah sì, la zuppetta.
4: Bontà divina.
5: Zuppetta, zuppetta, zuppetta.
6: Questa zuppetta è un programma da capra.
7: Dove è finita il vostro senso dell'umorismo?
8: Domenica 23 agosto 2026. Mancano 130 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Rosa e Rosella.
9: Ciao, piacere, sono Rosa Calcagno. Tu?
10: A Luce Valgo.
9: Ciao, Luce.

0: forse non sapevi che...
1: Uno studio ha scoperto che quando si tratta di fantasie sessuali, sia uomini che donne preferiscono essere dominati piuttosto che essere i dominatori.
2: Fare sesso classico così è pure noioso. Allora tattizzi dicendoti le male parole, cioè dimmi le parole, tirchia, cioè, buciarda.
0: Le frasi del cinema.
3: Adoro questi brevi momenti.

0: proverbio del giorno.
1: Poca brigata, vita beata.
2: A me, ma parla strunzata.
3: Il resto del Marchino.
4: Salve a tutti, benvenuti. Parliamo
3: dalla
4: adesso,
3: redazione, devi
4: dalla
3: dire.
4: Redazione. Parliamo di cibo.
3: Di cibo.
4: Parliamo
3: sì.
4: di cibo. Io però ho le cuffie un po' alte. O me le abbassi o divento deficiente. Fate in diretta così, grazie.
3: Okay.
4: Troppo basso. Un pelino più alto.
3: Potevi dirmelo okay. prima.
4: No, vabbè, bello così.
3: Per lasciare allora, quando metti le cuffie, un secondo appena parte la base. Vai.
4: Allora, andiamo in Sardegna, perché in Sardegna è partita la produzione di un'alga che sarà il cibo del futuro.
3: Ok, l'hanno detto più volte adesso. Scusa se ti interrompo. L'alga, visto che insomma ce ne sono tante poi nel mare Adriatico.
4: No, quella no, quella non è che ne sono dei pituffi nel mare, qualsiasi brucchi raccogli le alghe.
3: No.
4: È un'alga molto particolare, è piena di vitamine,
3: sì.
4: di proteine, di
3: sì.
4: sali minerali, di acidi grassi, insaturi. Insomma, è l'alimentazione del futuro, perché anche coltivarla non è che si produce tanto CO2. E questo superfood,
3: sì.
4: come l'hanno chiamato?
3: Come l'hanno chiamato?
4: Spirulina. Adesso io non so.
3: Spirulina.
4: Adesso io non sono un genio del marketing.
3: Sì, detto,
4: però,
3: okay,
4: cioè,
3: però
4: tu, io vado. Va bene, il superfood, lo chiamano così.
3: Sì.
4: Ci posso andare a un ristorante? Vuoi mangiare la spirulina? No!
3: No, cioè.
4: Ma dagli un nome figo.
3: Dai
4: un
3: nome tipo te avevi già. Da te che sei un genio del marketing.
4: La figa! La figa piace a tutti.
3: Ma adesso.
4: Spirulina
3: no, dai. Cioè, ma veramente, cosa mangi stasera? La spirulina.
4: Ah, un bel piatto di spirulina. Un bel piatto di figa. Vengo a mangiare anch'io, capito? Come
5: fai schifo.
3: Insomma.
4: No, però l'idea.
3: Però l'idea è
4: cioè,
3: che sei un genio del marketing.
4: Vieni a casa mia a mangiare la spirulina, guarda.
3: No.
4: La dieta.
3: Stasera.
4: Vieni a casa mia, c'ho un po' di figa. Alle 8 sei lì. Giusto?
3: Anche un'ora prima. Arrivo prima.

0: La seconda ora qui La seconda ora qui La seconda ora perché se vado io, cioè
1: l'hai detto.
0: Sì, l'ho detto. Allora, la seconda ora qui su
1: sarebbe bello saperlo prima.
0: No,
1: però vai.
0: Ah, ti ho fatto un cenno. Quando vedi un cenno,
1: c'è i tic, tutti i tic del mondo, c'hai quello è un cenno. Io briscola con te non ci gioco, tra l'altro. Comunque
0: sembra un lampeggiante.
1: No, tenere così,
0: Ah, quindi tu non hai inteso che era un segno che andavo io.
1: No,
0: perché noi ci mettiamo d'accordo. Essendo in due, in un microfono solo, vado io.
1: Allora vai,
0: quindi dicevo, la seconda ora dei Marchini con la K termina qui. Torniamo tra poco per aprire la terza fino alle 9 su Riportata.
1: A sapere le cose, uno le sa e fa.
0: Adesso anche loro lo sanno, perché tutti i tic del mondo.
2: Sono le 7:50.

0: tocca. It's My Life, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.

0: dai,
1: finisce ogni giorno così.
2: Che chiami?
1: Userò il dedo.

0: voleva dirci l'autore. Vedi che in un certo senso una parodia va a fondo a una problematica che caratterizza la nostra società.
1: Allora,
0: quello dello sfruttamento.
1: Dello sfruttamento. Salutiamo intanto tutti questi cristiani che consegnano il mangiare a casa, i famosi rider.
0: Rider.
1: Che sembra un lavoro nato da due anni, ma c'è sempre stato.
0: C'è sempre il Pony Express.
1: Cioè, c'era il po' Jerry Calacca che lo faceva.
0: Cioè, andate alle basi.
1: Le basi.
0: Il Pony Express, il film.
1: C'è
0: che l'ha visto?
1: Delivery. Poi c'era Jerry Calacca.
0: Siamo in Italia, chiamiamolo com'è.
1: Esatto, come il pizza taxi, è sempre esistito con la Panda. Cioè, tutti i pizza taxi avevano la Panda. Ancora c'è la Panda.
0: C'è anche la Panda.
1: Il pizza taxi che te la portano dentro la
0: Costa. Quindi, cosa volevano dirci gli autori?
1: Volevano dirci che non si inventa nulla, tutto si ricicla, basta cambiare nome.
0: Vedi.
1: E soprattutto che questa categoria di persone con la bicicletta vanno tutelate.
0: Sì.
1: Vanno tutelate perché?
0: Perché
1: ci portano a mangiare.
0: Ah, ecco, quindi facciamo la corsia preferenziale.
1: Facciamo solo per i delivery.
0: Esatto, per proprio la corsia delivery.
1: Quindi in una strada c'è l'autobus, il delivery, pedonale, ciclisti,
0: monopattini,
1: taxi, delivery. Sì. Cazzo, le macchine devono volare. Okay. Stringiamole sempre più ste strade. Comunque, no, io volevo salutare tutti quelli che fanno il delivery.
0: Davvero,
1: grazie.
0: Noi no, grazie. Ecco, l'unico momento che non scherziamo, vi siamo vicini.
1: Vi siamo vicini.
0: Però arrivate
1: anche
0: puntuali.
1: Anche con la macchina, certo. Quando siete in mezzo alla strada.
2: Good morning, forever young.
0: Con Marco Corona e Marco.

0: Signori, è una notizia che veramente ci ha destabilizzato. A me Marco Corone e Marchino, tu l'hai postato qualche tempo fa sulla tua pagina Facebook.
1: Sì, beh, ancora non ce la faccio a capire.
0: Non capisco.
1: Allora, i giovani
0: di oggi.
1: I giovani di oggi.
0: Attenzione.
1: Okay? I giovani di oggi rilassano.
0: Sì.
1: Ok?
0: Con cosa?
1: Con questo.
0: Attenzione, sentiamo.
2: Ma è un phon.
1: È il rumore del phon.
0: Quindi
1: se vai su YouTube, basta.
0: Ce ne sono diversi tipi.
1: Ci sono migliaia di playlist col rumore dei phon. Perché i giovani cosa fanno?
0: Dal loro smartphone, dal tablet, cosa
1: loro
0: fanno?
1: Prima di andare a dormire,
0: sì?
1: No? Si mettono le cuffiette, fanno partire l'MP3 con il rumore del phon che rilassa. Che cazzo ridi? Qui non c'è da ridere.
0: No,
1: sono i tuoi figli questi.
0: Esatto.
1: C'è tuo figlio.
0: Voglio andare a vedere adesso nelle playlist di YouTube, Spotify, se ci sono.
1: Il rumore del phon. Poi quelli un po' più sofisticati, il phon se lo portano sotto le coperte, capito?
0: E lo
1: così,
0: fanno
1: partire che si va da fuoco anche nelle lenzuola. Allora, giovani d'oggi.
0: Cari giovani d'oggi e zio Marchino che vi parla.
1: La cara vecchia pugnetta, la masturbazione, per rilassarvi non va bene?
0: Non va bene più, ho capito.
1: Vabbè, dice che non fa diventare ciechi. Dov'è il microfono?
0: Qua,
1: ok. Dice che si diventa
0: ciechi. Ma sono solo detti.
1: Fingi.
0: Dove sei, Marchino?
1: Qua dietro. Qua, sono qua.
0: Dove sei?
1: Qua, metti più niente.
0: Metti la musica.
3: Good morning, Forever Young.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: che palle corona che ho sti vocali.
1: Vabbè, ma è la nostra rubrica, insomma.
2: Stai calma, signorina.
1: Allora, allora, c'è qualcuno che quando è lì e che deve uscire, deve trovare una scusa perché magari non ne ha voglia. E allora, sentite questo cosa si è inventato.
3: Ragazzi, stasera io devo paccare perché non so che cazzo c'ho in testa, ma sento continuamente.
1: Cosa?
3: Delle voci, fa. Io.
2: No, stai a casa.
1: Cioè, secondo te che regge come scusa?
2: Ma guarda, dipende, dipende che compagnia è, esatto, che abitudini hanno.
0: Cosa in caso vi siete fatti una canna?
2: No, la compagnia non basta.
1: Non basta per fare.
2: Va bene, bella però.
1: Allora, e quando qualcuno che ti manda un messaggio direttamente da una visita?
4: Oh, UG, mi a fare la visita cardiologico. No. Come cazzo si dice? Cardiologia.
1: Cardiologica.
4: Cardiologia. Mannaggia la candidata, non fa un culo.
1: Ecco, secondo te avrà capito qual è la visita?
2: Allora,
1: tu sei lì, no? Che vedi. Allora,
2: messaggio,
1: ti mando un messaggio. Dove sei? Tutto a posto?
4: Oh, cugino, si va a fare la visita cardiologia. Come cazzo si dice? Cardiologia.
1: Ti immagini? Questo è l'ospedale che sta registrando il vocale con tutto intorno. E porco.
2: Oddio.
1: Allora,
2: l'ultimo,
1: basta. Allora, attenzione, no, perché già nella puntata precedente, se ve la siete persa,
2: la
1: c'era
2: mamma.
1: Una mamma che
2: mamma
1: ricordava
2: sterata.
1: Quando finisce qualcosa, ricordatemelo, sì, perché altrimenti
2: come
1: rimaniamo
2: faccio?
1: Senza.
2: Okay.
1: Ero appena passata prima di tornare a casa, qui c'è invece qualcosa prima di andare a dormire.
2: Sentiamo.
0: Allora, Rosa, la prossima volta che io salgo e trovo tutte le dannate luci accese, lo faccio variare o lo faccio arrivare, Rosa. Cioè, tu te ne scendi, lasci luci del bagno, luci della stanza, tutto appicciato. Ma fai che da monnezzo. Rosa, ti conviene salire, sono le 11. Ti conviene salire quando è vero Gesù Cristo scende da cicolo.
2: No. Babbo di un mio amico.
5: Siamoci calmi, calma.
1: Il babbo di un
2: mio amico è entrato in casa, tutto acceso, lui stava preparando
1: acceso.
2: Musica, no? Dove siamo a Las Vegas?
6: Good morning, Forever Young!
1: Con Marco Corona e Marchino!

0: Amici,
1: sì,
0: amiche, oggi che cosa salutiamo?
1: Oh, perché allora siamo arrivati al termine dei Good Morning Forever Young. È cominciato alle 6 nella radio ufficiale, appunto, e anche in podcast. In podcast siete su ritmo80.it. Quando andiamo via, vogliamo, che so, regalarci qualcosa. Noi salutiamo una categoria e voi, in cambio
0: ci date
1: qualcosa.
0: Una bistecca, perché
1: perché oggi non hai niente a casa.
0: Oggi non c'è niente a mangiare.
1: Hai guardato nel frigo.
0: Quindi salutiamo una fettina,
1: sì,
0: una cotoletta, due hamburger,
1: sì,
0: un salamino,
1: quello che volete,
0: una lonza.
1: Ok, quello che volete.
0: Una bistecca,
1: fate per due.
0: Due chili,
1: dai.
0: Un chilo e me.
1: Allora, fate una cosa. Se passate qua sotto la radio, dite che sono per Marco Corone e Marchino.
0: Esatto.
1: Così almeno oggi si mangia.
0: Meno sanno chi la frega, sa chi la frega. No, è per noi.
1: È per noi.
0: Colleghi della radio, è per noi. Grazie. Quindi l'abbiamo avuto noi. Siamo i primi che andiamo in onda.
1: Basta, è finito. Okay. Ok, a domani, sempre che ci confermino. Alle 6.
2: Su Ritmo 80, una domenica a tutto volume. Nella prossima ora i nostri DJ hanno scelto anche... Dal 1986 Madonna, Open Your Heart. Open your heart to me, baby, I hold the lock and you hold the key. Dal 1985 Cock Robin, The Promise You Made. Dal 1982, Simple Minds, New Gold Dream. Questi altri top 80 nella prossima ora, sulla radio dei Forever Young, Ritmo 80.

0: Hai ascoltato P-Lion, Happy Children e Supertramp, The Logical Song.
1: Buona domenica da Alessandro Cisilin. Prima dei confini ci sono le persone. Forte richiamo del Papa Leone XIV nella sua storica partecipazione ieri alla 47esima edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli che va avanti alla Fiera di Rimini fino al 26 agosto. Dopo una visita a San Marino, il pontefice è stato accolto da una reina in festa in un discorso dai forti accenti sociali in vita a contrastare i rapporti di forza. Sentiamo un passaggio.
2: Liberiamo dunque la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte. Smascheriamo i rapporti di potere ingiusti, alla radice di povertà e diseguaglianze, della guerra, dei disastri ambientali.
1: Ed echeggiando le parole del Papa su dialogo, diplomazia, ripudio della guerra, il capo dei vescovi italiani, Cardinale Zuppi, annuncia che si recherà a Mosca in missione diplomatica, probabilmente entro fine settembre. E intanto Vladimir Putin riconosce i danni economici inflitti da Kiev negli attacchi in profondità e annuncia una risposta distruttiva. E mentre Mosca annuncia altri passi avanti nell'offensiva di terra nel Donbass, il fuoco aereo incrociato continua. Particolarmente colpita la regione di Zaporizhia, vi sarebbero 3 morti nelle scorse 24 ore. Macron ha dato la disponibilità a fornirci altre difese aeree, riferisce dopo una lunga telefonata il presidente Zelensky alla vigilia della riunione domani dei cosiddetti paesi volenterosi che sostengono Kiev. Ora il calcio: nel sabato che ha dato il via alla Serie A vincono Inter, Napoli e Cagliari, pari tra Udinese e Como. Maurizio Pizzoferrato.
3: Nel primo giorno di scuola non sbagliano l'interrogazione Inter e Napoli, tra le più accreditate per la lotta a scudetto. A San Siro i nerazzurri campioni d'Italia in carica hanno battuto il Monza per 4-1, divario maturato però solo nel secondo tempo, dopo una prima frazione terminata 1-1 grazie a un buon Monza. Nel poker nerazzurro da segnalare un delizioso gol di tacco di Pio Esposito. Parola a Christian Chivu.
4: Una squadra di Juric ti fa sempre giocare male o non ti fa fare quello che tu vorresti. Poi secondo tempo abbiamo trovato un po' di lucidità, di serenità.
3: A Marassi Napoli di Allegri ha risposto battendo il Genoa per 2-0 grazie alle reti nel finale di gara realizzate da De Bruyne e Vergara. Liguri polemici con l'arbitro Di Bello per un presunto fallo di De Bruyne prima della segnatura. Vince anche il Cagliari, Corsaro a Parma, 1-0 per i sardi di Pisacane, con un gran gol a 11 minuti dalla fine di Romano. Finisce 1-1 Udinese-Como, vantaggio friulano con Camarà, nella ripresa la riprende Duvicas. Oggi il programma prosegue con Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce alle 18.30, mentre alle 20.45 avremo Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Domani chiudono Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina.
1: Per il tennis, la splendida corsa di Flavio Cobolli all'ATP 1000 di Cincinnati si ferma in semifinale. Il romano è stato superato in 2 set da francese Fiss, che stasera si giocherà il titolo con l'americano Tiafoe, il quale, dopo aver eliminato il nostro Musetti ai quarti, ha sconfitto la notte scorsa il connazionale Nakashima. E con questo per ora è tutto, buona giornata.
5: Ritmo 80, sempre in forma.
6: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
7: Ritmo 80. La ami?
8: Ma quanto la ami?
7: Dimostra di essere un forever young. Invia un SMS o un WhatsApp al 388-6576-123 con i titoli dei tuoi dischi preferiti. E potrai dire: ehi, questo l'ho scelto io. 388-6576-123. Ritmo 80. E sei il protagonista.
9: Sì, ma tanto quanto?

0: Florida, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Il mese di agosto del 1976, quello che siamo per trattare quest'oggi qui all'interno della Rit Parade su Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Buone vacanze, buona estate e ovviamente benvenuti dalle leproci dall'ascolto della nostra classifica. Cominciamo subito con la posizione numero 3 di questa Rit Parade, occupata da Donna Summer con la sua Could It Be Magic.

0: degli incredibili successi che ha costellato questa carriera fantastica della regina assoluta della disco music. Era Donna Summer con Could It Be Magic al numero 3 della Hit Parade del mese di agosto del 1976. Hit Parade che vede in seconda posizione un brano degli ABBA, si chiama Fernando.
1: Hit Parade!

band svedese più famosa di tutti i tempi, che molto di recente ha peraltro rifiutato un contratto miliardario per tornare on stage. Erano gli ABBA con Fernando alla posizione numero 2 della Hit Parade del mese di agosto del 1976. Pronti a ballare la numero 1 della nostra classifica, c'è Afrik Simon e i suoni sono quelli di Ramayah.

0: il funambolico a Freak Simon con Ramayasi Piazza al vertice della Riff Parade del mese di agosto del 1976. Abbiamo così concluso con questa terna di canzoni il nostro appuntamento di oggi come classifica, che vi ricordo ritorna qui su Ritmo 80 ogni giorno alle 9.30 e alle 16.30. Un saluto a tutti quanti voi dalle Procida, vi aspetto per la prossima Riff Parade. Ciao!
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcast.

0: la domenica dei Forever Young. Nei prossimi 60 minuti le nostre puntine suoneranno.
1: Dal 1980, Ray Parker Jr., It's Time to Party Now. Dal 1984,

0: Dance with Somebody, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Prima dei confini ci sono le persone, il forte richiamo del Papa Leone XIV nella sua storica partecipazione alla 47esima edizione del Meeting per l'amicizia tra i popoli, che va avanti alla Fiera di Rimini fino al 26 agosto. Dopo una visita a San Marino, il pontefice è stato accolto da un'arena in festa. In un discorso dai forti accenti sociali ha invitato a contrastare i rapporti di forza. Prosegue la schermaglia tra Stati Uniti e Iran, soprattutto sullo stretto di Hormuz. Rimane chiuso finché Washington non cambierà atteggiamento e rispetterà gli impegni, puntella Teheran, mentre Donald Trump ribadisce di considerare l'area come territorio americano. È una guerra di vasta scala, sottolinea in un discorso televisivo il presidente iraniano Pezeshkian, riconoscendo i gravi problemi che affliggono l'economia per effetto delle sanzioni, ma aggiungendo: non ci piegheremo, chi si unisce alle sanzioni sarà considerato un nemico, avverte ancora Teheran. Lutto nel mondo della cultura, italiano si è spenta a 93 anni Rosellina Archinto, protagonista dell'editoria per ragazzi e decano della produzione indipendente dei libri illustrati. Dagli anni 60 fino ad oggi ha modellato, prima con le AM Edizioni, poi con le case editrici Archinto e Bava Libri, la cultura per bambini, diffondendo in Italia illustratori stranieri come Morillo, ma anche promuovendo nel mondo gli illustratori italiani, da Munari a Luzzati. Nativa di Genova, si è spenta a Santa Margherita Ligure, lascia 5 figli e 10 nipoti. La serie è scattata ieri con 4 anticipi a San Siro. L'Inter, campione uscente, ha superato 4-1 il Monza. Vittorie corsare di Napoli e Cagliari, rispettivamente sul Genoa e a Parma. 1-1 tra Udinese e Como. Oggi il programma prosegue con Frosinone Juventus e Venezia Lecce alle 18.30. Alle 20.45 avremo Atalanta Sassuolo e Torino Milan. Domani chiuderanno Bologna Lazio e Roma Fiorentina. Formula 1 infine, il britannico Lando Norris su McLaren parte in pole position oggi a Zandvoort per il Gran Premio d'Olanda. In prima fila anche la Mercedes di Russell, seconda fila per Kimi Antonelli, leader del mondiale, e Piastri, terza per le due Ferrari di Hamilton e Leclerc. Semaforo verde alle 15 ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Masterjack 90.
4: Masterjack 90. La storia della dance con Cecco Corbace e Dennis Jack.
5: Masterjack 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
4: E nei weekend alle 20.
5: In versione extended full show.
4: Masterjack.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: padre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
1: Ah, maresciallo, arriva sta zuppetta.
2: Oh, 25, questa è la zuppetta di Ritmo 80.
3: Certo, la zuppetta.
4: Ti piace la zuppetta di Ritmo 80? Può assaggiare?
2: Su Ritmo 80 c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
5: Domenica 23 agosto 2026. Mancano 130 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Rosa e Rosella.
6: Ciao, piacere, sono Rosa Calcagno. Tu?
7: A Luce Valgo.
6: Ciao, Luce.
2: C'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
5: Domenica 23 agosto 2026. Mancano 130 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Rosa.

0: Forse non sapevi che...
1: Uno studio ha scoperto che quando si tratta di fantasie sessuali, sia uomini che donne preferiscono essere dominati piuttosto che essere i dominatori.
2: Fare sesso classico così è pure noioso. Allora tattizzi dicendoti le male parole, cioè dimmi le parole, tirchia, cioè, buciarda.
0: Le frasi del cinema.
3: Adoro questi brevi momenti di quiete.

0: meglio del giorno.
1: Poca brigata, vita beata.
2: A me, ma barra strunzata.
0: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
3: E dopo la zuppetta, arriva la barzelletta.
4: Uno, dopo 10 anni di carcere, esce. Come esce, incontra un amico suo. Dico, oh, finalmente sei uscito. Ti sei fatto una cifra d'anni. Dove va, sta buono, va. Il tempo non passava mai. Allora l'amico gli fa, ma che facevate per passare il tempo? Giocavamo sempre a dama. Ma davvero, c'avevate pure la dama? No, no, a dama ero io.
5: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social. Perché ridere è gratis.

aspetta una nuova ora, tutta Forever Young. Nei prossimi 60 minuti ascolterai dal 1983 Savage, Don't Cry Tonight. Don't let me go. Dal 1985, Sting,

ordinare i mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 11.30 80 gradi con Marco Greco. Ritmo 80.

0: Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Bronski Beat, Why e Rockets, Anastasis.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Negli anni 80 la domenica era libertà, musica, emozioni senza confini. Con Ritmo 80 ogni domenica quella libertà ritorna più viva che mai. E non solo la domenica. Su Ritmo 80 ogni giorno è un viaggio tra energia, ricordi e voglia di vivere. Ritmo 80. La libertà è ancora scritta sulle note degli anni 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: 80. Il termometro scoppia. Il termometro scoppia. 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
1: Pronti, pronti.

0: carina, veloce veloce, di canzoni estive. Il programma si chiama 80 gradi e abbiamo sentito adesso Estrella, la Playa del Sol, prima ancora Africa Bambata e prima ancora Bandolero Paris Latino. Io vi saluto, grazie a tutti, da Marco Greco.
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: questi ed altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora. E alle 12.30 Face to Face con Lele Procida. Ritmo 80.
1: Sono le 12 e 3 minuti.

0: Hai ascoltato Exposé, Expose to Love e Real to Real, I Like to Move It.
1: Ancora buona domenica da Alessandro Cisilin. Prosegue la schermaglia tra Stati Uniti e Iran, soprattutto sullo stretto di Hormuz. Rimane chiuso finché Washington non cambierà atteggiamento e rispetterà gli impegni, puntella Teheran, mentre Donald Trump ribadisce di considerare l'area come territorio americano. È una guerra di vasta scala, sottolinea in un discorso televisivo il presidente iraniano Pezeshkian, ricordando i gravi problemi che affliggono l'economia per effetto delle sanzioni, ma aggiungendo: non ci piegheremo, chi si unisce a esse sarà considerato un nemico. Avverte ancora Teheran. E il governo iraniano dichiara di associarsi all'appello firmato ieri da più di 100 diplomatici britannici e francesi, rivolto ai rispettivi vertici governativi per un urgente cambio di rotta nei confronti di Israele, protagonista di minacce crescenti alla vita e ai territori dei palestinesi. Tra le richieste, la sospensione di ogni cooperazione e fornitura militare a Israele, nonché degli accordi commerciali per evidenti violazioni dei diritti umani, il pieno ripristino degli aiuti a Gaza, nonché l'applicazione delle decisioni della Corte Penale dell'AIA, che includono tra l'altro un mandato d'arresto nei confronti del premier Netanyahu. Trump intanto ancora alle prese col fronte gossip, stavolta relativo alla sua assistente Natalie Harp, troppo vicina, dicono i detrattori, tanto da aver sostituito nei viaggi Melania, indiscrezioni che hanno costretto la First Lady a tornare in pubblico dopo un mese di assenza. Al centro dell'attenzione anche le lettere rivelate dai media. Sei l'unica cosa importante, scrive a Donald nel 2023, a 31 anni. Sgridami severamente quando sbaglio, gli aggiunge. È ossessionata da lui, ammette il fratello in un'intervista alla CNN. Dopo alcuni giorni di forti precipitazioni in diversi quadranti della penisola, la protezione civile non ha diramato per oggi alcuna allerta, prevedendo l'assenza di episodi significativi in tutte le regioni. Da ieri invece è tornato il bollino rosso del Ministero della Salute per il gran caldo a Bari e Palermo, e per i prossimi giorni si annuncia un più generalizzato rialzo delle temperature, che intorno a venerdì potrebbero tornare a superare i 40 gradi nel centro-sud. Dopo le agevoli vittorie per 3-0 su Croazia e Montenegro, oggi agli europei scende di nuovo in campo la nazionale femminile di pallavolo a Göteborg. Le azzurre di Velasco affrontano la Svezia, padrona di casa. Si inizia alle 18 ed è tutto per il momento. Grazie dell'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Io sono Basilda, la voce della House, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Cecco Corvasce e Daniel's Jack presentano
1: Master Check.
0: Master Check 90, l'enciclopedia della dance.

0: con Sweet Dreams dal 94 e adesso arriva quella originale.
1: Adoro
0: Elis DJ con Better Off Alone dal 99, la prima, quella bella.

0: era Daydream con Thinking About You da 95, pezzo col quale chiudiamo questo appuntamento, nel quale abbiamo ascoltato la Bush, Sweet Dreams dal 94, poi dopo Alice DJ, DJ Alice.
1: Un po' come quella che mi faccio con la cimi di rapa, che mi piace veramente tanto, bella, il soffrittino è buono, soffrittino.
0: Alice DJ Better Off Alone dal 99 per chiudere, Daydream con Thinking About You. Intanto vi ricordo che potete beccarci sulle pagine ufficiali di Masterchef 90, di Dave Jack e di uno dei 770 gruppi che ha creato. E come al solito sulla mia pagina ufficiale cosa c'è? Nulla, perché non l'ho fatta.
2: Com'è?
0: Vabbè. Era l'ultima traccia per questa puntata, ma intanto vi ricordo una cosa strepitosa, fondamentale, di fondamentale importanza per noi, perché ci teniamo veramente tanto. Celebreremo ancora una volta, ma più di quanto non si sia fatto finora nei nostri tour, nelle nostre date, la musica anni 90 e 2000, con la nostra mega produzione, forse mai come questa volta, Masterchef 90 in tutta la sua espressione, live il 26 agosto a Barletta, in Largo Ariosto.
1: Il 26 Ariosto, in Largo Agosto.
0: Vi aspettiamo il 26 agosto in Largo Ariosto a Barletta, dalle 21 in poi, mi raccomando, l'ingresso è libero, siate numerosi, facciamo festa, divertiamoci insieme con Masterchef 90 Live e un sacco di sorprese. Quella sera sarà bellissimo, soprattutto vivere la musica della decade più bella del mondo della dance, quella dei 90, con tanta voglia di fare insieme energia, di farvi divertire. Grazie a tutti, ciao!
3: Masterchef 90 con Cecco Corbace e Daniel Jack.
4: We'll be back.
5: È ora il momento di

0: Ace. Lele Procida mette faccia a faccia il disco originale con la sua copia Ace to Face.
1: Rito 80 alla radio dei Forever Young. Eccolo qui, bello fresco, un altro appuntamento con il Face to Face. Come sempre un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Anche quest'oggi ben quattro brani a confronto fra di loro. E per cominciare un motivo del 2011 dei Pulp Funk. Ed uno del 1966 di Nancy Sinatra.
2: These boots are made for walking, and that's just what they'll do.
1: Iniziamo subito con i Plant Funk, che nel 2011 registrano un motivo per il film Kryptonite nella borsa del regista Ivan Cotroneo. Il medesimo brano poi nel 2012 diventa la colonna sonora degli europei di calcio e si intitola These Boots

Questi erano i Plan de Funk con la loro versione di This Boots Are Made for Walking, ma andiamo alla versione originale di questa canzone, incisa nel 1966 dalla figlia del celeberrimo Frank Sinatra, Nancy, che arriva alla vetta delle classifiche americane ed inglesi e che venne anche adottata dalle truppe americane durante le marce nella guerra del Vietnam. Nancy Sinatra con This Boots Are Made

0: della Nancy Sinatra dal 1966 con This Boots Are Made for Walking e dal 2011 Planet Funk con il medesimo motivo, anche se devo segnalarvi una versione della stessa canzone del 2005 cantata da Jessica Simpson e corredata da un video censuratissimo. Il nostro appuntamento con il Face to Face continua qui sulla radio dei Forever Young. Sto per presentarvi un brano dei One Direction nel 2011 ed uno degli Alphaville del 1984. Parliamo dei One Direction, la boy band inglese più famosa al mondo. Dopo essersi fatti conoscere nella versione britannica di X Factor nel 2011, incidono il loro primo album. Fra le canzoni presenti ce n'è una intitolata Forever Young.
1: Face to Face.
2: Face to Face.

ed erano i One Direction con Forever Young, ma andiamo indietro nel tempo, esattamente al 1984, quando i tedeschi Alphaville, quelli di Big in Japan, giusto per intenderci, pubblicano il loro terzo singolo, intitolato per l'appunto Forever Young.

0: molto cara a noi che siamo veramente Forever Young qui a Ritmo 80. Erano gli Alphaville e dal 2011 One Direction con una cover del medesimo motivo. Con questo abbiamo concluso il nostro appuntamento che ritorna qui su Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Un saluto a tutti quanti voi dalle Procida. Ciao e al prossimo Face to Face.
1: Segnala il tuo disco Face to Face
2: 388-6576-123.
3: Email diretta at ritmo80.it.
4: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Younger.

dal 1985, Miami Sound Machine, Conga. Dal 1980, Irene

ascoltato Stefani, Shame e Chic Good Times. Le emozioni dei Forever Young non hanno confini. Ritmo 80 ora anche nel Lazio, in dub a Roma e Latina.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ci siamo anche oggi pomeriggio, un'ora da passare insieme con i dischi più belli, ovviamente quelli da ballare, eh?
2: I Balazzissimi!
1: Sono Sabino Pastore, ciao a tutti, Davide Ferrarini è con me, ciao anche da parte sua, partiamo senza perderci in troppe chiacchiere come ogni giorno.

voce meravigliosa, anche se un po' nasale, di Billy Ray Martin, davvero bella, si chiama Your Love in Arms, una dichiarazione d'amore fatta in discoteca che si ballava tantissimo quando era il tempo di ballarla, ma io la suonerei anche oggi, sai, magari succede qualcosa di bello. Ora Bob Sinclair, World All Done.

come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.

E a un certo punto partiva il sax e tutti quanti tiravano su le mani al cielo. Disco, ascoltarlo oggi è anche abbastanza lento, ma vi assicuro che in discoteca funzionava. Si chiama Baker Street, è di Undercover, ora Tony Braxton

pezzo che in qualche modo definisce il sound di un periodo breve, intenso e anche molto bello, devo dire. Il disco di Supercar si chiama Tonight, ma ricorda un vecchio anime giapponese che andava di moda troppi anni fa, no? Se l'avete visto il cartone vuol dire che avete una certa età ormai. Nessun problema, a tenervi giovani ci pensiamo noi qui su Ritmo 80.

State ascoltando i Ballatissimi e siete sul Ritmo 80 come ogni pomeriggio tra le 14 e le 15. Noi ci sforziamo di farvi ascoltare la musica da ballare più bella di sempre. Per esempio, questo di Shapeshifters che si chiama Lola Steam, che è veramente meraviglioso. Ora Avicii.

Era la prima metà degli anni 90 e la musica si faceva in Italia, quella da ballare, parliamoci chiaro, eh? Cioè Italia Rules in quel periodo, e questa era Da Blitz, Let Me Be, che si ballava, ma oggi sembra un po' vecchia, nel senso proprio come suoni, no? Però vi posso assicurare che funzionava alla grande, come funzionava questo di Corona, quello che si chiama Baby Baby.

0: del 1990 e sarà perché avevo 20 anni, ma lo ricordo con particolare piacere, soprattutto perché la coppia Stefano Secchi e Orlando Johnson, anche personalmente, era una coppia davvero molto simpatica. Il brano ovviamente I Say Yeah, ed è quello che abbiamo scelto per chiudere oggi. L'ho scelto io, Ferrarini non c'entra nulla, e quindi è colpa mia se non vi è piaciuto, ma il merito è tutto mio se vi è piaciuto invece. Noi ci risentiamo domani alle 14 se voi vorrete, sempre sul Ritmo 80, sempre per ascoltare insieme i ballatissimi degli ultimi 30 anni. State qua con Ritmo 80, da Sabino Pastore e Davide Ferrarini è tutto, a domani, ciao.
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1986, Gwen Guthrie, Ain't Nothing Going On Rent.
4: Cause ain't nothing going on, get the rich. You got to have a J-O-B if you wanna be with me.
3: Dal 1984, Peter Brown, Love is Just a Game. Dal 1985, The Adventures, Send My Heart.

0: Hot Stuff, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Forever Young.
0: Good morning, forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma il

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: From the 90s Control Tower, Datura presents Datura Club 90s.
4: Datura Club 90s.
5: Datura Club 90s.
3: Datura Club 90s. All the best of the 90s selected and mixed by Datura.
6: Datura Club 90s.
7: Datura Club 90s.
3: Datura Club 90s. Powered by Max Devil Store.
8: Datura Club 90s.
9: Datura Club 90s.
3: Datura Club 90s. Now and then, let's dance.
10: Datura Club 90s.
3: Roads? Where are we going? We don't need roads. Datura Club 90s.

0: Ora come allora, i Datura suonano Datura Club 90s su Ritmo 80.
1: Datura Club 90s. It came rain all the time.

0: Club 90s, the best of 90s.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Massimo D'Anna. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1981, Soft Cell, Tainted Love. Dal 1987, Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. Dal 1986, The Blue Monkeys, Digging Your Shit. Questi ed altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora e alle 17.

0: Maria.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Le trasmissioni riprenderanno il più presto possibile.
3: Accendi Ritmo 80. La tua giornata si riprenderà il più presto possibile.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: eclettica di successi anni 80 e non solo. Questi alcuni vinili scelti. Dal 1984, Kool & The Gang, Fresh. Dal 1985, Ice House, No Promises. Dal 1986, Bon Jovi, Living on a Prayer. Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 18.30 i fantastici anni 70 di Disco Fever. Ritmo 80. 80.
1: Sono le 18.

0: One Step e Marcella nell'aria.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Negli anni 80 la domenica era libertà, musica, emozioni senza confini. Con Ritmo 80 ogni domenica quella libertà ritorna più viva che mai. E non solo la domenica. Su Ritmo 80 ogni giorno è un viaggio tra energia, ricordi e voglia di vivere. Ritmo 80. La libertà è ancora scritta sulle note degli anni 80.

0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di ritmo 80. Disco Fever.
1: Come back tomorrow on ritmo 80.
0: Alla selezione il maestro Pachimene. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

nuova ora, tutta Forever Young. Nei prossimi 60 minuti ascolterai dal 1986 Alphaville, Dance With Me. Dal 1987 Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now. Dal 1983, Thomasin,

0: Sabrina Salerno, Boys e Stefano Secchi, I Say Yeah.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Masterchef 90.
3: Masterchef 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
4: Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
3: E nei weekend alle 20
4: in versione extended full show.
5: Masterchef

0: Checco Corvasce e Daniel Jack presentano Master Check 90, l'enciclopedia della dance.
1: Parte un'altra short version su Ritmo 80 con Master Check 90. Anche quest'oggi ascolteremo tre pezzi dedicati ai 90. Non faremo questa volta un salto nei primi del 2000, perché ci sono tre cose molto caratterizzanti del 90 da ascoltare. Mamma mia quanto sono preciso. Subito 24/7 con I Can Stand It, dove c'è il famoso Captain Hollywood Project. Al secolo Tony Dawson Harrison, il cantante tedesco ma in realtà di origine statunitense, che poi ha fatto il capitano nell'esercito, poi è diventato in realtà un ballerino professionista, perché quasi mi ha andato a fanculo secondo me. Dai Jack, non mi guardare con quella faccia che non si vede nemmeno. 24/7 in questo Master Check 90 con I Can Stand It dal 90.

0: E allora i 24/7 adesso arrivano i Two Unlimited con Get Ready For This dal 91, una delle prime tracce che gli hanno contraddistinto in quanto insomma artisti della commistione hardcore dance, un po' techno, un po' non, hanno fatto una loro cifra stilistica, mamma mia. Two Unlimited con Get Ready For This.
1: Y'all ready for this? No!

0: È nato anche questo Masterchef 90 su Ritmo 80 in chiusa. Abbiamo ascoltato in chiusa.
1: Sì, alla chiusa, figa.
0: Alla chiusa abbiamo ascoltato Two Brothers and Four Vlog con Never Alone dal 94.
1: Com'è?
0: Va bene. Finalmente, sappiatelo, Masterchef 90 torna a Barletta il 26 agosto in Largo Ariosto. Vi aspettiamo dalle 21 in poi, ingresso rigorosamente libero. È una produzione All in One Strategy, mi raccomando, vi aspettiamo. Noi di Ritmo 80, che facciamo questo evento fantastico con Masterchef 90, vi aspettiamo il 26 agosto in Largo Ariosto.
1: Bravo!
0: Mi raccomando, restate sulla radio dei Forever Young. Grazie e alla prossima, ciao a tutti.
2: Masterchef 90 con Cecco Corbasce e Daniel's Jack. We'll be back. This dangerous music is brought to you by Satellite, the real big one. In omaggio a Gianni De Luise, continua la sua leggendaria orbita satellitare.
3: Satellite.
2: Su Ritmo 80. A dream come true. Satellite. Your music will live forever.

0: L'esplorazione di Gianni De Luise nell'orbita di Satellite ti aspetta il sabato e la domenica alle 19.30.
1: Siamo solo noi!
0: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Younger.

0: 20 e 5 minuti.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Checco Curvasce e Daniels Jack presentano
3: Master Check
2: 90, l'enciclopedia della dance.
4: Salta in alto Master Check 90, benvenuti. Questo è il nostro modo di fare sound. Dall'altra parte c'è il mio amico fraterno. Arriva la prima Soul to Soul Back to Life dal 89. Master Check 90. Welcome everybody.

0: Funk con Can We Live,
1: quella che faceva a un certo punto. Cosa mi guardi con quella faccia? Cioè, che poi non la vedo. Cosa mi guardi con quella maschera? La maschera attonita. Mi fa gli emoti con quella maschera LED.
2: Va bene, dai.
1: Allora, Just a Funk, Can We Live, nel 95 disco che fra l'altro lancia il loro primo album dal titolo ambiguo Love in a Black Dimension, l'amore attraverso una dimensione importante nera. Cosa facciamo? L'altalena. Ecco perché faceva
0: Ecco perché poi Can We Live?
1: Just a Funk, Can We Live, adesso arriva Boris Lagos con Keep Pushing, dal 96, lui, altro

0: love, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, from love, yeah, yeah. Invece sappiate che i Double D, perché erano due, D&D, quindi Double D. Come stai, D? Ma tutto a posto, D. Ma di qualcosa, D, Dio, D, dici tu. Invece i Double D non hanno usato titoli ambigui, no, loro hanno chiamato semplicemente l'album Double D. Poi ad un certo punto sono arrivati, qualche anno dopo, gli Eiffel li hanno copiati. I'm blue, Double D, Double D.
1: Vabbè, non la usa, cioè, usa la con parsimonia questa qua. Shh, mi faccio lo schiaffo da solo.
0: A questo punto arriva In City con Big Fun, grande divertimento. Che poi, qual è il Big Fun? È quello della Black Blame Mansion? Della... facciamo una roba circolare, eh?
1: Circolare no,
0: esatto, perché poi aia brucia. Vabbè, In City con Big Fun, Big Fun, right now, non è, sì, no, quella è Good Fun.

0: Lazy con Hideaway dal 94. Questo è un disco che mi piace proporre per tutti quelli che sono un po' asmatici, un po' come lo sono stato io post-Covid, che avevo bisogno dell'inalatore, la roba veramente. Hai mai usato il puff?
1: Ho usato il puff.
0: A me faceva un effetto strano di Lazy quando lo ascoltavo. Non ho mai capito se mi inibisse, mi infastidisse o mi piacesse.
1: Devi capirlo adesso?
0: No. Mi limito a disannunciarla come ho appena fatto. Tutto questo mi è assolutamente utile per fare che cosa? Per annunciarvi quella cosa che taglia in due il nostro appuntamento.
1: Cazzo dici? Dopo di Lazy c'è Live Element, Be Free.
0: Live Element con Be Free dal 2001. Quindi adesso che faccio?
2: Va

0: stavo, la classica cosa che mi capita quando sto per sbagliare, ma poi mi riprendo nel mentre di un potenziale errore che diventa un allungo. Ormai mi conoscono i nostri ascoltatori, sanno. Infatti c'è qualcuno che magari sta dicendo, quel pirla stava per sbagliare,
1: poi quello a prescindere.
0: Ma mi hanno chiamato pirla a prescindere, dici. Era Alex Pari con Doggy. Era Alex Pari dall'Egitto con Don Ahlen. E a questo punto andiamo avanti col prossimo pezzo, con quella cosa che taglia. A tagliare in due parti perfettamente uguali il nostro appuntamentone, ci pensa cosa? Quel pezzo che fondamentalmente è un che tecnicamente, praticamente è un rifacimento di qualcosa che ha evidentemente fatto parte del nostro passato, dei 90s o dei primi del 2000, che poi è stato, come dire, riproposto in chiave moderna. Cosa? Con chi? One More Time by Daft Punk, i mitici, quelli che hanno inventato la maschera, non quella cagata che c'hai addosso te, quella schifezza.
1: Ma se
0: sono sciolte, però tu con la tua mascherina, con i led che vanno e non vanno,
1: ma
0: se sono sciolte loro, sciolte tu e sei rimaste tu. Vabbè, arriva la riproposta di quelli che si sono sciolti, Daft Punk, Terry Lex con One More Time.
1: Bellissima,
0: bella, bella.
2: Masterchef 90
3: Presents Remix Today.

0: bella, una versione EDM fatta male in quanto EDM, fatta anche male nel rigenerare i suoni dei Daft Punk. E se mi dici anche che è un pezzo ufficiale, me ne vado. Silenzio stampa, bravo. Cioè, questo qua piglierà dei soldi per questa cosa? Terry Rex? Terry Rex? Perché l'ha fatta da cane. Terry Rex. Lo chiameremo Rex perché l'ha fatta veramente da cane. Secondo me sono sciolte, ma si riuniscono per menarlo.
1: Master Jeff.

0: piuttosto per Masterchef 90 Live, una serata fatta di emozioni con la musica più bella della decade che tanto ci fa ballare. Ormai siamo al nostro 15° anno abbondante col format, quindi festeggeremo tutto quello che abbiamo fatto per radio concentrandolo in una fantastica serata, quindi un sacco di effetti, un super led, una produzione enorme, ma soprattutto la voglia di stare insieme col nostro modo di fare musica e con i gadget della radio. Insieme con me ovviamente il mio socio Dennis Jack e le Dancers, è un producing powered by Ritmo 80 prodotto da All in One Strategy e dal comune di Barletta. Mi raccomando, vi aspettiamo il 26 agosto in Largo Ariosto con Masterchef 90 Live.
1: Masterchef 90
2: Masterchef
1: con Cecco Corbace e Dennis Jack.
2: Come back soon.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.it.

0: chiudiamo con Technotronic, con This Beat is Technotronic dal 90, che poi fondamentalmente è il pezzo d'esordio.
1: Leggi cazzo!
0: Terzo singolo dall'album di debutto, che anche in questo caso, in una esplosione assoluta di fantasia, è stato chiamato Technotronic, pur essendo Technotronic. This Beat is Technotronic.
2: Ti mette mani addosso perché ce ne dà. Se ti piglio con una cinquina, ti disintegro.
0: Adesso arriva il dottor album con Sing Hallelujah, che poi è uno che ha sempre fatto finta di saper cantare. Se volete vedere quanto è

0: fa Fargetta featuring Sara?
1: Chi è Sara?
0: I Will Rise Again nel 2001, Fargetta e Sara su Masterchef 90. Abbiamo ascoltato, poi ha fatto un sacco di cagate dopo.
2: Poi sono Mario, Fargetta.
0: Vabbè, è la Fargetta che non ci farà mai fare una serata con lui featuring Sara con I Will Rise Again. E adesso arriva French Affair, la fai francese, My Heart Goes Boom Boom Boom Boom Boom Boom Boom. E poi dopo come fai il ritornello? La di Dada. Perché sta puntata dentro fuori sopra sotto?

0: dopo My Heart Goes Boom abbiamo ascoltato gli Allman Brothers dal 95, anche questo è estratto dal primo album degli Allman Brothers, che in questo caso si chiama One Polish, Two Biscuits and a Fish Sandwich.
1: Che faccio, traduco, eh? Ho capito, ma è ambiguissimo anche questo. Soprattutto sulla parte due biscotti e il sandwich di pesce, che senso, scusa, vabbè.
0: No, ma sempre fatto testi sobri loro, piuttosto, fra loro e 20 Fingers poi era un periodo. Dennis Jack, vuoi commentare? Adesso arriva i Magic con il featuring di Nancy. Chi è Nancy?
2: Amica di Sara.
0: Cioè di fianco a casa di Sara c'è la Nancy. Vabbè, con Prepare Yourself dal 99, in Master

0: Dovreste vedere Dennis Jack a ballarla, la roba, eh? Classico tamarro melodico, guardate che schifo d'uomo. Nylon Moon con Sky Plus Over the Sky, e vai sulle nuvole, restaci anche per un paio d'anni. Dennis Jack dal 96, adesso arriva quella cosa che rappresenta unitamente al nostro Remix Today, che ha tagliato in due il programma, quel spunto, quella voglia di proporvi creativamente il nostro modo di pensare 90s, e non solo, in un certo modo.
1: In che senso?
2: Io ti farei sentire quello che hai detto.
0: Quello spunto, quella voglia di proporvi creativamente il nostro modo di pensare 90s,
3: sì?
0: E non solo, in un certo modo. Dimmi cosa non sei capito. Sono stato un attimino aulico, come dire. No, aulico no. Vabbè, un po' vago, però il mio pubblico mi ama anche per questo. Ti ho zittito. Va bene, arriva il Mega Mashup of the Week. Va bene, vai.
4: Master Check 90 presents

0: in questo Mega Mashup by Davis J. Vabbè, allora abbiamo ascoltato Dario G con Sunshine, W con We All Need Love, Safri Duo con Play The Life, The Bongo Song, una roba che mi metteva c'è uno sciopone pazzesco, e poi Datura con Mantra, bellissima Datura, Cile e Stefano. Io li saluto come al solito con grandissimo affetto perché ne siamo fortemente innamorati. Era il Mega Mashup of the Week, è stato bellissimo ascoltarlo, e quindi facciamo un grande applauso alla creatività di Dennis Jack. Va bene così? Ma intanto vi ricordo una cosa strepitosa, fondamentale, di fondamentale importanza per noi, perché ci teniamo veramente tanto. Celebreremo ancora una volta, ma più di quanto non si sia fatto finora nei nostri tour, nelle nostre date, la musica anni 90 e 2000 con la nostra mega produzione, forse mai come questa volta, Masterchef 90 in tutta la sua espressione, live il 26 agosto a Barletta in Largo Ariosto. Dalle 21 in poi, mi raccomando, l'ingresso è libero, siate numerosi, facciamo festa, divertiamoci insieme con Masterchef 90 Live e un sacco di sorprese. Quella sera sarà bellissimo, soprattutto vivere la musica della decade più bella del mondo della dance, quella dei 90, con tanta voglia di fare insieme energia, di farvi divertire. Grazie a tutti, ciao.
1: Masterchef 90 con Cecco Corbasce e Dennis Jack. We'll be back.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa.

0: puntine sono pronte. Su Ritmo 80, ora parte Disco Mix, il viaggio nel tempo dei Forever Young.
1: Disco, disco, disco, disco, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix,
0: disco mix, disco mix.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Oggi hai già chiesto ad Alexa di suonare la tua musica preferita? No? Allora cosa aspetti? Facciamo un tuffo nei mitici anni 80 con Ritmo 80. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Radio Ritmo 80.
3: Ok, ecco la radio in diretta.
2: Ritmo 80. Basta la parola.
3: Ciao da Ritmo 80.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80. Forever Young. Tu che con Ritmo 80 balli, canti e sorridi ogni giorno, sai che c'è un posto dove la stessa musica si trasforma in emozione pura. È Love FM, la radio che sceglie le balla dei brani più soft dei 70, 80 e 90. Le canzoni che accendono i tuoi ricordi, perché dopo aver fatto festa con Ritmo 80 puoi ritrovare il tuo spazio di relax con Love FM. Scoprila anche tu in FM, DAB, App e su lovefm.it.

0: Disco Mix torna domani
1: at 9 PM,
0: alle 9 di sera.
1: Disco Mix plays again tomorrow.
0: Disco Mix, solo su Radio RIT. Tutti i nostri programmi puoi farlo con un click su ritmo80.it o con un tap sulla nostra app. Vai nella sezione podcassette e scegli il tuo programma preferito dalla nostra collezione. Ritmo 80, la radio dei Forever Young, anche on demand.
2: Basilda. Su Ritmo 80, Basilda, la voce della house, suonata da Daniele Petronelli. Basilda. Nel 1991, mentre Sophia Loren riceve il premio Oscar alla carriera, negli Arthur Baker's Shakedown Sound Studios arriva una demo di Eric Cooper, una traccia senza titolo, prodotta dopo aver sentito suonare Frankie Knuckles in un death mix party al Red Zone. Il godfather dell'house music cominciò a suonarla al Sound Factory e la gente continuava a chiedere il titolo di quella canzone con il fischio. Eric and Frankie

bellissima Haruko. Sempre dal Giappone, nel 1997 viene pubblicato Final Fantasy VII, che diviene uno dei videogame più venduti di tutti i tempi. Lo stesso anno i Daft Punk pubblicano Around the World, un brano costruito sulla ripetizione ossessiva di un'unica frase, effettata con un vocoder che dà voce ai robot che nel video ufficiale camminano in circolo su una piattaforma che rappresenta un vinile. Ogni personaggio

di Robin S, nella versione prodotta da Stonebridge nel 1992, è senza alcun dubbio uno dei più grandi successi house di sempre. In realtà, la prima versione fu pubblicata 2 anni prima dall'etichetta discografica inglese Champion Records, ma fu un flop totale. 2 anni dopo, Stonebridge chiese alla label se avessero qualcosa da fargli remixare, e loro gli proposero di provare con Show Me Love, ma senza grosse pretese, tanto che bocciarono la sua prima reinterpretazione. Ci riprovò, aggiungendo un suono di organo del sintetizzatore M1 della Korg, paradossalmente il suono accanto a quello utilizzato nella versione originale del pezzo. Questa volta era lui stesso a non essere molto soddisfatto del risultato, ma la sua ragazza lo convinse ad inviarlo alla Champion. Il resto è storia della house. Un altro dei dischi più campionati di sempre è del 1989. We Call It Acid di D-Mob featuring Gary Haseman è stato un grande successo nel suo genere, anche se fu bannata dalla BBC per i suoi

Nel 1999 il duo francese Castius pubblica il primo album su Virgin Records. La title track, Castius 1999, diventa una hit house ballatissima nei club di tutto il mondo. Il

0: La side A di questo lungo vinile mixato finisce qui. Torniamo subito con la side B. Basilda.
1: Tutti i contenuti esclusivi di Ritmo 80 sono sui nostri social. Seguici su Facebook, Instagram e TikTok. Scorri da noi.
0: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house, suonata da Daniele Petronelli. Basilda. Nel 1989 va in onda sul canale Fox la prima puntata de I Simpson, con il titolo Simpsons Roasting on a Open Fire, che in Italia è stata tradotta in Un Natale da Cani. Lo stesso anno in Spagna nasce Loco Mia, il primo progetto di musica house made in Spain.

1990, quando il gruppo italiano dei Black Box pubblica Everybody, Everybody, il terzo singolo tratto dall'album Dreamland. La frontman del gruppo era la modella Catherine Keenan, ma quasi tutte le tracce erano cantate da Martha Wash. La cosa venne fuori solo dopo aver riscosso un grande successo di pubblico, quando molti riconobbero la voce della Wash e il gruppo fu costretto ad ammettere che la Keenan era solo la loro immagine, ma in nessun modo aveva contribuito alla realizzazione delle tracce. Un anno dopo, Linus Torvalds inizia lo sviluppo del kernel Linux, mentre su Dance Floor Corporation esce un vinile prodotto da Davide Rizzati e Pierluigi Melato con il progetto Dreamatic. Audio Trip è un viaggio ambient house che dall'Italia vola verso le sonorità europee più deep.

agli inizi degli anni 90, gli inglesi H.O.H. State pubblicano il loro terzo album, del quale fa parte Cubic, una traccia che finirà per influenzare addirittura la

voce e chitarra che non riscuote il successo sperato. Nonostante tutto, il duo continua a credere nel brano e affida una versione remix al produttore di musica house Todd Terry. La sua versione diventa una hit

D-Dope Gonzalez e Little Louis Vega, già conosciuti come Masters at Work, producono una cover di Runaway, una traccia del 1977 della Soul Soul Orchestra. La traccia esce con il progetto New Yorican Soul, featuring India, e viene remixata da Armand Van Elden. Janet Jackson ha ammesso di aver trovato la giusta ispirazione per la sua Together Again, ascoltando proprio questa versione di Runaway, che ha riportato la sua mente a quando da bambina era stata allo studio 54 di New York. Torniamo nel 1990, anno in cui Giuseppe Tornatore vince l'Oscar con Nuovo Cinema Paradiso.